0: Tunapasi. In campagna una usci. Sì. Na come tanele o hostel poa.
1: Ah, hai episode hanga mera mai na manna ana. Na come mare ro ha lok to na skin na mera vit ulango kento.
0: Eh, tanele ya. Tenno se dingo per manale su rovoa. Ma hai ti venio tu ama. Un tocco nengo ti devo. Se ho vedo il torno. Tu sa, te so vit. Na come tema.

Inuto habu inuto ha le palea yullo to sautikko ko magutsi pibi hatsi atutsi ukkuingatsi atuk taimangat una nitcha tegeya kaina taga nitcha tegeya tsialo nerakko